0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
2: La tua radio.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Sono le 2:59.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio, la tua radio.

0: Wanna stay forever.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Sono le 4 e un minuto.
5: VRN Radio.
4: Stai ascoltando? VRN Radio.

c'era vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 6:01.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 22 settembre. Ariete, la luna favorisce il confronto con gli altri e può portarvi un'idea utile per risollevare una questione che sembrava essersi complicata. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto nelle questioni professionali ed economiche. Non lasciate che la prudenza diventi immobilismo. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e rende la giornata particolarmente favorevole ai nuovi contatti. In amore, evitate di parlare a sproposito. Cancro, una questione pratica richiede una risposta concreta. In amore, non lasciate che una vecchia insicurezza condizioni il presente. Leone, la giornata vi chiede di collaborare più che imporre il vostro punto di vista. Una persona potrebbe offrirvi un suggerimento davvero utile. Vergine, è una giornata utile per concludere, sistemare e soprattutto eliminare ciò che è superfluo. In amore non abbiate paura di essere espliciti. Bilancia, è il momento di prepararvi ad un cambiamento. In amore cercate di non accontentarvi. Ciò che desiderate merita di essere espresso con chiarezza. Scorpione, potreste intuire che una situazione professionale richiede una diversa strategia. In amore l'intensità non manca. Sagittario, la luna riaccende il desiderio di movimento, di novità e di confronto. Una conoscenza o un incontro possono aprire una prospettiva molto interessante. Capricorno, una giornata nella quale sarà necessario conciliare responsabilità e desiderio di maggiore libertà. In amore cercate di non essere troppo rigidi. Acquario, la luna vi rende protagonisti e accentua la vostra voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Un'intuizione può aiutarvi a sbloccare una situazione intricata. Pesci, la giornata cambia atmosfera in tarda serata, quando la luna entrerà nel vostro segno portando maggiore sensibilità. L'amore può regalarvi una grande emozione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.

A tutti benvenuti, 22 di settembre, 265esimo giorno del calendario, quindi facciamo anche presto a fare il conto. Mancano giusti 100 giorni per arrivare alla fine dell'anno.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri al grandissimo Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi nella scena mondiale, nato nel 1958. Buon compleanno a Roberto Saviano, letteratura e impegno, un binomio che fa da bussola alla poliedrica attività professionale. Roberto Saviano è nato nel 1979, tanti auguri infine anche alla mitica Ornella Vanoni, interprete di classe della musica italiana, milanese doc, nata nel 1934.
1: Io

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

Era il 22 settembre del 1994 quando esordiva in America la serie televisiva Friends, l'inizio di una grande storia di amicizia che unisce sei ragazzi protagonisti di questa fortunata sitcom creata da Martha Kaufman e prodotta dalla Warner Bros. La serie viene trasmessa per la prima volta dalla NBC appunto il 22 settembre del 94, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai.

Quello che è capitato negli anni, il 22 di settembre, iniziamo dalla 1692, quando avviene l'ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti. 1869 fa il suo debutto a Monaco di Baviera l'opera L'oro del Reno di Richard Wagner. 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic. 1980 l'Iraq invade l'Iran. 2000 esce definitivamente di produzione la Fiat 126.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Spot!
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: VRN Radio. Bellissima.
11: Your radio station.

È il momento degli auguri, allora buon compleanno ad Andrea Bocelli, il tenore italiano più amato del mondo, nato nel 1958. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, scrittore, nato nel 1979.

0: 22 di settembre, quello di oggi è il World Car Free Day, la giornata mondiale senza auto. Uno dice, vabbè, col costo della benzina si fa anche presto quest'oggi ed è una buona scelta. Siamo ai saluti, buona giornata, vi aspetto domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.
3: Let's go.

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 7:59.
0: VRN Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in una nuova puntata martedì 22 settembre con Alessandro Bisogni e con me Alessandra Bellotti. Ciao!
1: Ciao!
0: Sembra
1: finita. È finita la puntata.
0: Finita, ciao,
1: la puntata più breve del comedy. Lo vogliamo fare un record di puntata più breve? Chiudiamo così martedì.
0: No, guarda,
1: non si può.
0: Dal contratto abbiamo un tot di minuti
1: parlare.
0: Da coprire.
1: Con chi devo parlare? Metto la musica.
0: Metti la musica? Fai tutto tu?
1: Sì.
0: Sicuro? Non vuoi raccontarci di cosa parleremo oggi?
1: No, infatti scherzavo.
0: Adesso voglio vedere se hai le palle di fare questa roba qua.
1: Ce le ho.
0: Vai.
1: Ah, di cantare?
0: No, di cantare. Di non dire nulla e...
1: Non dirò nulla, sto
0: non
1: zitto.
0: Nulla.
1: No, non lo faccio perché io conoscendomi, se vola uno schiaffo io ne prendo tre. E allora proprio per questo dirò che oggi parlo della storia mai raccontata. La storia mai raccontata ci porterà a scoprire come è nato davvero l'autunno.
0: Non so perché me lo aspettavo.
1: E ti do uno spoiler? Non doveva esistere.
0: L'autunno?
1: Esatto.
0: No, dai, meno male che l'hanno inventato.
1: Sempre i documenti che
0: perché
1: mi consegna.
0: Poi l'autunno l'ha inventato qualcuno, giustamente
1: non è. Scopriremo
0: una roba della natura.
1: Dopo capiamo tutto. Dopo capiamo tutto e poi abbiamo il manuale di sopravvivenza. Sopravvivere a qualcosa è sopravvivere all'autunno.
0: Certo.
1: L'avevo detto. quella fase, insomma, in quando il meteo ti dice, ti guarda e ti dice arrangiati. Ecco, noi impareremo a sopravvivere a questa stagione.
0: Noi impareremo a sopravvivere a te che parlerai solo dell'autunno finché non sarà Natale. E poi
1: esatto.
0: Concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, perle dei bambini. Ma delle perle proprio sagge questa volta, eh. Non so se sei pronto a ricevere tutta questa saggezza. Hey!

0: in questo martedì con, stavo dicendo, l'oroscopo, no, l'abbiamo fatto ieri, con la storia mai raccontata, che come dico sempre, se qualcuno non ce l'ha mai raccontata, un motivo ci sarà, ma invece il nostro Lalo ha delle fonti, insomma, particolari, top secret.
1: È la mia talpa che stavolta...
0: Che ci svela segreti proprio dell'umanità, possiamo dire, dell'umanità?
1: Beh, in questo caso...
0: Qual è il tema di oggi?
1: Beh, in questo caso qualcosa che riguarda tutta l'umanità, perché comunque autunno è autunno in tutto il mondo, e, ed è una storia...
0: Mentre tu parli io me ne vado, vai.
1: Ciao Ale.
0: Ciao.
1: È la storia mai raccontata di questa stagione, una stagione che nessuno ha chiesto, nessuno ha ordinato, nessuno ha mai prenotato, però che arriva ogni anno come un parente che si presenta così, senza avvisare, il parente natalizio ad esempio. E, mettiamo un attimo questa storia in un contesto storico.
0: Vogliamo dirlo che me ne sono andata veramente?
1: Me ne sono andata davvero. Io ho continuato a parlare, ma con la coda dell'occhio vedevo Ale, se ne è andata.
0: Sono rimasta parente di Natale, vabbè.
1: No, inseriamo la storia in un contesto storico,
0: sì,
1: stavo,
0: sì.
1: Per dare un po' anche una traccia di quello che sto per dire. All'inizio dei tempi le stagioni erano solo tre. C'era l'inverno, che era quello che nessuno voleva ma serviva, l'estate, la preferita da tutti, e la primavera, che era la stagista che faceva il possibile per farsi amare e apprezzare. L'autunno non esisteva,
0: no.
1: Non era previsto,
0: no.
1: Non era in programma, era fuori budget. E abbiamo poi un protagonista.
0: Quindi estate-inverno, pam-pam, così. Quindi estate-inverno, pam-pam, così succedeva.
1: Estate e primavera, c'era questo...
0: però dico, dopo l'estate, bam, subito Natale.
1: Di nuovo
0: Natale.
1: Una sorta di primavera, si andava...

0: stagione di mezzo, una stagione che non sia né calda né fredda, una stagione che confonda tutti. E allora lui, in questa creazione involontaria, ci stiamo avvicinando al succo, per dimostrare la sua teoria Augusto inventò il vento che non si capisce da dove arriva, le foglie che cadono per sport, la pioggia leggera che non serve a niente, la malinconia senza motivo, così. Il tè caldo alle 4 del pomeriggio, e disse: questa nuova stagione la chiamerò autunno, che in latino antico significava non so cosa sto facendo.
1: Certo.
0: Autunno, certo.
1: Il noi problema... ci fidiamo perché tu hai studiato lingue.
0: Ma scherzi, io poi ho fatto latino al liceo. Qual è il problema però di questa situazione? Che le altre tre stagioni protestarono. L'estate disse: ma scusa, io non ho finito. L'inverno, sai la coda dell'estate, no? L'inverno che dice: ma scusa, io non sono pronto. E la primavera: ma scusa, io non esisto abbastanza. E Augusto rispose: tranquilli, dura poco. Da allora, infatti, dura 3 mesi, perché hai un po' la coda dell'estate e l'inverno che anticipa. Quindi l'autunno non è mai una stagione piena, lo sappiamo, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ma mica dico cavolate.
1: No.
0: Il primo giorno di autunno della storia, quindi, le persone si svegliarono e dissero: perché ho fredda le caviglie? Perché ho voglia di una coperta? Perché ho nostalgia di cose che non ho mai vissuto? E Augusto, soddisfatto, disse: perfetto, funziona. L'autunno non doveva diventare una stagione ufficiale, era un test, un prototipo, una versione beta. Ma la burocrazia cosmica, sbagliando un modulo, lo registrò come stagione definitiva.
1: La famosissima burocrazia cosmica.
0: Ma scherzi, da allora ogni anno l'autunno torna. Non perché deve, ma perché il sistema non permette la sua cancellazione. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, l'autunno non è nato per esistere, è nato per sbaglio. E noi ogni anno ne paghiamo le conseguenze.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: La colpa è nostra. Nostra, che ti diamo corda.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Fine.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: La storia mai raccontata, raccontataci dal nostro Alo, tramite le sue fonti private e segrete, come è nato davvero l'autunno? A quanto pare...
1: per sbaglio.
0: Sì, per sbaglio, per colpa della burocrazia cosmica.
1: E di Augusto Fogliarini.
0: L'hai chiamata tu, Augusto Fogliarini, Trisavolo.
1: Forse di Giuliacci.
0: Di Giuliacci, e andiamo da Giulia a proposito. Sì. Messaggio di Giulia, cosa ci scrive?
1: Pensavo da Giuliaccia, no? Da Giulia. Giulia. Ciao Giulia.
0: Giulietta.
1: Dopo aver sentito la storia dell'autunno inventato da Augusto Fogliarini, ora quando vedo una foglia cadere penso, eccola, l'invenzione è sbagliata. Mi sento vittima di un prototipo cosmico.
0: Beh, però è tanto bello l'autunno, cioè secondo
1: certo
0: me serve
1: bello.
0: Essere
1: sai
0: un
1: cosa
0: po'
1: mi piace? Sì, ci sta, comunque dopo l'estate, sai, pensare all'estate, poi mi porto sempre i ricordi, anche tu ne sai qualcosa, i ricordi del villaggio,
0: sì.
1: Tante emozioni condensate in quelli che sono tre mesi.
0: Sembra che d'estate uno debba essere per forza contento, invece in autunno possiamo permetterci qualche giornata, no,
1: certo.
0: Tanto è autunno.
1: Per me settembre è un mese nerissimo, ad esempio, perché ripenso a tutto quello che ho fatto l'estate, mi manca, c'è quel vuoto, no? Quindi l'adrenalina che avevi lì nel lavoro, non ce l'hai, vai in vacanza, ma pensi, che fatica.
0: Una fatica, cioè
1: mamma mia.
0: Sei depresso?
1: No, sono
0: sappiamo,
1: felice, no, okay. Sono sempre felice di leggere il messaggio di Matteo, ad esempio, che scrive: io non sapevo che l'autunno fosse nato per errore.
0: Ciao Matteo, allora
1: ciao
0: è un
1: maleducato.
0: Matteo.
1: No, l'ho salutato, non gli ho detto ciao
0: no,
1: Matteo.
0: No, non l'hai detto, no.
1: E allora, ciao Matteo. Che scrive poi, ora quando parte la malinconia improvvisa delle 17, do la colpa direttamente ad Augusto, è liberatorio.
0: Sì, prendiamocela tutti con il signor Fogliarini.
1: Augusto Fogliarini.
0: Fogliarini.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
13: The Comedy Radio Show.

0: pagina, forse, chi lo sa, dalla storia mai raccontata tra poco, il manuale di sopravvivenza. Indovinate un po' cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: All'autunno!
0: E per tutta la settimana, anzi per tutto l'autunno, sì, sì. All'autunno. Bah, io non lo trovo così fastidioso, però sentiremo tra poco i consigli del nostro Alo. Sembra, non lo so, una nuova rubrica.
1: È il manuale, semplicemente.
0: Il consiglialo.
1: Bello, consiglialo.
0: Bello, consiglialo.
1: Bello.
0: E redazione, prendete nota.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

0: Manuale di sopravvivenza, come sopravvivere all'autunno, soprattutto quando il meteo ti guarda e ti dice di arrangiarti, così ci avevi detto, no?
1: Sì. Perché? No, certo, perché ti devi arrangiare.
0: Io sapevo
1: perché
0: che marzo
1: non sai...
0: era pazzerello, però non settembre.
1: Diciamo che le stagioni, quelle stagioni di mezzo,
0: diciamo
1: le mezze
0: che non
1: stagioni.
0: Ci sono più le mezze stagioni.
1: Ma ci sono e come? Ma questi sono i fai. Come l'estate fa troppo caldo, ma se nevica. Io questa cosa. Ma se quest'estate avesse nevicato, non sarebbe stato peggio?
0: Beh, sì.
1: Sarebbe stata veramente la fine
0: Vabbè,
1: del mondo.
0: Usciamo dai luoghi
1: usciamo
0: comuni.
1: Da questo luogo comune e andiamo al manuale di sopravvivenza.
0: Sentiamo.
1: E come sopravvivere all'autunno, la stagione che non ti uccide ma ti indebolisce. E che è come un po' un tutorial della vita, ti prepara all'inverno ma non ti spiega come. Qual è il problema? Che l'autunno non è una stagione, è un test psicologico. Fa freddo ma non troppo, piove ma non piove abbastanza, c'è luce ma non è mai quella giusta, hai energie ma non quelle che servono. È la stagione del non so. Ad esempio la felpa indecisa. La
0: ancora
1: metti?
0: Con sta felpa.
1: Cioè, ma questo problema... è il periodo felpe.
0: Ma tu hai un problema con le felpe.
1: Ma tu le metti d'estate, adesso rispolveri la felpa. È per quello. Pensa che io l'altro giorno sono andato in un borgo romano, in un borgo del Lazio.
0: Sì.
1: E ho detto: beh, è un borgo, porto il maglioncino. Io l'avrei buttato e bruciato per quanto faceva ancora caldo. Comunque, la felpa indecisa, la metti, la togli, la rimetti, la ritogli. Alla fine la tieni sulle spalle come un mantello da supereroe stanco.
0: Poi la puoi mettere anche in vita così non hai caldo.
1: Ma noi siamo italiani, la teniamo per farci riconoscere sulle spalle. La pioggia è inutile, piove, ma non abbastanza da aprire l'ombrello. Solo abbastanza da rovinarti capelli e dignità. Nel mio caso solo la dignità.
0: Infatti dicevo tu.
1: Io parlo per tutti. La foglia assassina, cammini, una foglia bagnata ti guarda, tu scivoli e lei ha vinto. Capita. Oppure sai cosa sotto la foglia secca cosa si nasconde a volte? La cacca di cane.
0: Ah beh.
1: Tu pesti la foglia e senti
0: è ancora più scivoloso,
1: cavolo,
0: accompagna la caduta,
1: esatto, è tipo un tramezzino l'altra parte del pane,
0: non
1: la tua scaella, lo so, siamo andati oltre,
0: andiamo avanti.
1: Poi la malinconia delle 17, alle 17 ti arriva un senso di nostalgia per cose che non hai mai vissuto, è l'autunno che ti fa ghosting emotivo, però questa cosa è verissima.
0: Io penso di essere di avere un problema perché invece io
1: meglio
0: amo tutto ciò,
1: meglio
0: anche la cacca sotto la foglia,
1: e io quella no perché poi devo pulire la scarpa io e non m'ammetta. Poi le tecniche di quali sono le tecniche di sopravvivenza, appunto. Allora, la tecnica della felpa tattica, tienila sempre con te anche se non serve. E lì la puoi anche avvitare alla vita. Poi la tecnica del tè difensivo, quando senti il crollo fai finta che una tisana risolva tutto a prescindere. E infatti il tè delle 17. La tecnica del non è colpa mia, è l'autunno, usala per giustificare qualsiasi decisione sbagliata. La tecnica del passo corto, per evitare le foglie killer cammina come se stessi disinnescando una bomba. E qual è il colpo di scena? Che l'autunno,
0: qual è il colpo di scena?
1: L'autunno non vuole farti del male, vuole solo ricordarti che l'estate è finita e che tu non eri pronto. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, l'autunno non si affronta, si aggira come un ostacolo emotivo stagionale.

0: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: VRN Radio. VRN News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
3: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
5: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata con 2 fendenti all'addome domenica domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel Novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha coltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
3: In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
7: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
0: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
8: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
0: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: VRN Viabilità.
9: Astral Infomobilità.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Ad Acilia, sulla via Ostiense, chiuso il ponte di via delle Calle a causa di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, con conseguente deviazione obbligatoria del traffico su via di Ponte Ladrone in direzione Ostia. Contestualmente è attivo un senso unico alternato sulla via del mare in prossimità del ponte. Spostiamoci sul grande raccordo anulare, traffico in aumento in interna incolonnamenti tra Casilina e Appia e a seguire tra diramazione Roma Nord e a 24 Roma Teramo. Mentre in esterna code a tratti tra Aurelia e Pontina e a seguire traffico intenso tra Prenestina e Tiburtina. Traffico congestionato sul tratto urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est in direzione Roma, mentre sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra il raccordo e via del Cappellaccio in direzione Eur. Spostiamoci sulla via Pontina in direzione Roma, incolonnamenti tra via Selciatella e Aprilia a causa di incidente. Si transita su carreggiata ridotta e al momento si segnalano 4 km di coda in aumento. A seguire code a tratti tra Spinaceto e raccordo, sempre in direzione Roma, a causa di un veicolo in panne. Mentre sull'Aurelia traffico congestionato tra via di Casallombroso e via Aurelia Antica in direzione Roma Centro. Code sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti in entrata verso Roma, mentre sempre in direzione Roma incolonamenti sulla Salaria tra il raccordo aeroporto dell'Urbe a causa di un precedente incidente. Al momento si transita su carreggiata ridotta. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
9: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
11: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
13: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
14: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
13: Niente, ignora tutti i messaggi.
15: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
16: The Calming Radio Show.
17: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera, E puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce.

0: assolutamente d'accordo con il manuale di sopravvivenza di quest'oggi, che ci insegna come sopravvivere all'autunno. Forse, come dici tu, insomma, qualcuno ne ha bisogno. Io no, io sto bene in autunno, tutto perfetto. E forse, cioè, è più difficile sopravvivere all'estate per quanto mi riguarda. Però vediamo cosa ne pensano Elena e Riccardo.
1: Esatto, Elena scrive: ho provato la tecnica della felpa tattica, l'ho messa, tolta, rimessa, ritolta. Alla fine l'ho tenuta sulle spalle come una nonna che aspetta il pullman. L'autunno mi sta confondendo.
0: Comunque io, a parte
1: scusa,
0: gli scherzi,
1: Elena, ma la nonna che aspetta il pullman con la felpa, che...
0: Ma forse perché lei intende che le nonne mettono lo scialletto sulle spalle.
1: Lo scialletto.
0: Comunque dicevo che ho visto dei video tutorial sui social, ora non saprei replicarla questa pratica, però è molto interessante, di come piegare la felpa in maniera che diventi quasi un marsupio, cioè una borsa.
1: Ah, certo, te la
0: così
1: porti.
0: Esatto, ha la doppia funzionalità. L'unico problema è che se poi sei freddo, tutta la roba che hai messo in borsa, dove la metti?
1: Vabbè, ci metti magari sul telefono.
0: Vabbè, andiamo avanti con Riccardo.
1: Con Riccardo che scrive: alle 17 mi è arrivata quella malinconia autunnale improvvisa. Ho fatto un tè difensivo, ma non ha difeso niente. Credo che l'autunno mi abbia già messo KO.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

pochissimo alla nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tra poco perle dei bambini, un sacco di saggezza che non so se siete pronti a ricevere. Every time.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, perle di saggezza dei bambini. Io mi spacco, mi ammazzo, è incredibile quanto, insomma, le cose che dicono senza filtri sono in realtà grandi verità, sei d'accordo?
1: Certo, ovvio.
0: Allora iniziamo con guidante, perché si guida, mica si vola. Riferendosi al volante.
1: Certo, è
0: giusto,
1: è vero però.
0: Guidante. Perché,
1: lo sai che adesso mi hai fatto venire in mente una cosa? Cercherò perché si chiama volante.
0: Volante, in effetti perché?
1: È vero
0: perché?
1: Però, sono geni i bambini.
0: Poi
1: dai.
0: Abbiamo, perché ti sei fermato? Beh, si può anche essere stanchi nella vita, mamma.
1: Capito che roba? Lo dice Mattia, 6 anni.
0: Sì, la Befana ti porterà carbone. Bene, così possiamo fare la grigliata.
1: Vedi? Utile. Unisce come l'utile
0: al dilettevole.
1: Che non è dilette, vabbè, insomma.
0: Ma che ne so. Sì. Ma se il dito medio non si può usare, perché lo abbiamo? Giustamente, fa una piega.
1: Certo.
0: Questo ragionamento, no?
1: Giusto.
0: Poi, mamma, ma perché Dio nelle preghiere si vanta sempre?
1: Vabbè, non dirò nulla.
0: Virgola, andiamo avanti.
1: Sì, andiamo avanti.
0: La tua bici senza ruote, gli dice questo bambino alla mamma, guardando la cyclette, no? Perché non può andare da nessuna parte? Cioè, a cosa serve? Giustamente. La bici senza ruote.
1: È vero, è vero.
0: C'ha ragione. Il ketchup, mamma, è fatto con il pomodoro, quindi sto mangiando le verdure. Punto.
1: Verissimo.
0: Verissimo.
1: Dalli torto.
0: No, c'ha ragione. Non dire che non vuoi andare dal tuo amico, di che hai un impegno al tuo amichetto. Non gli dire che gli dice la mamma. Mamma, ma questo è mentire.
1: Capito ragione. Che roba?
0: C'ha ragione. Tutte le case sono case di vacanza perché abitiamo dentro noi stessi. Mio figlio, 6 anni.
1: E che abitiamo dentro. Madonna, che bello però, che visione della vita già.
0: Poi questa bimba invece di 7 anni dice: quando ti piace qualcuno devi stare ferma e aspettare che ti passi. Devo dire che ha già capito tutto della vita. Voglio che esista la reincarnazione perché alcuni meritano un'altra occasione, mamma. Questo bello.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ad un funerale. Mamma, sono fortunati i morti perché viaggiano in Mercedes. Ora non ho probabilmente ha visto un carro funebre Mercedes.
1: La maggior parte sono Mercedes, c'è da dire, che hanno questo bagagliaio enorme. Quindi.
0: Vabbè, ho sognato il nonno, quindi so che nel mio cuore è vivo e ci resta.
1: Bellissimo.
0: Che altro aggiungere? Concludiamo con: io non credo alle renne che volano, ci arriverebbe la cacca in testa. Dimmi tu se ha torto questo bambino.
1: Ha ragionissima.

0: E termina qui, cari amici del Comedy Radio Show, il nostro martedì 22 settembre insieme, senza litigi, senza gravi cose, insomma, prosegue la nostra messa in onda.
1: Pensando che tra 6 mesi è il mio compleanno.
0: Di già.
1: Tu dirai chi se ne frega, però hai detto 22, mi è venuto.
0: Settembre, ottobre.
1: È tu vicino.
0: Tre mesi. Mamma mia.
1: Meno, perché tu poi hai i primi di gennaio.
0: Sì, e c'ho la crisi di mezza età.
1: Praticamente 3 mesi e qualche giorno.
0: 35 ne faccio tra un po'.
1: Sei giovanissima.
0: Vabbè, questo non interessava a nessuno di voi, ne siamo consapevoli, quindi chiudiamo Baracca e Burattini, torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandrina Bellotti, che fa gli auguri fa gli anni giovanissima fra un po'.
0: Gli auguri, dovevi dire, una nostra giovanissima, sembra una ragazzina.
1: Sempre, ma ragazzi,
0: Bellotti.
1: Ragazzi e ragazze, se voi la vedeste, una pischella. Come si dice a Roma, una pischella.
0: Una pischella, domani qui al Comedy Radio Show. Ciao.
1: Alessandra Pischella.
0: L'hai visto?
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 9:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
4: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Val d'Ossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata con 2 fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Val d'Ossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
2: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, scudetti, Coppe dei Campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
7: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione, che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
6: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
8: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
6: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione in miglioramento sul raccordo, permangono code in esterna tra Casilina e A24 Roma Teramo. Mentre sul tratto urbano dell'A24 in colonnamenti tra raccordo e tangenziale est in direzione Roma. Sempre in direzione Roma si sta in coda sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e Via del Cappellaccio. Spostiamoci su Via Flaminia, dove a causa di lavori e del conseguente senso unico alternato si sta in coda all'altezza di Castelnuovo di Porto nelle due direzioni. Sempre per lavori attivo un senso unico alternato anche su Via Casilina all'altezza di Laghetto. Situazione analoga sulla via Nettunense a Pavona, coda nei due sensi di marcia a causa di lavori e conseguente istituzione del senso unico alternato. Spostiamoci ad Acilia sulla via Ostiense, chiuso il ponte di via delle Calle a causa di un incidente avvenuto nella giornata di ieri, con conseguente deviazione del traffico su via di Ponte Ladrone in direzione Ostia. Da Valeria Vernini e da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio. Yeah!

0: 11 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
4: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal il gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel Messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata con 2 fendenti alla addome domenica, domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel Novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha coltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
2: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
7: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
6: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
8: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
6: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 22 settembre e si dice anche, solitamente, che il martedì sia uno dei giorni più complicati da superare. Ma come ci siamo arrivati al 22 settembre? Un attimo ed è già arrivato l'autunno. È domani che inizia, tra l'altro. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma All'insegna dell'Italia. Noi siamo orgogliosamente Verdi, Bianchi e Rossi. Tra poco con noi ci sarà Gabriele e partiamo con l'agenda. Compleanni, date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 22 settembre e poi andremo nel mondo del calcio. Parleremo di un trionfo della Sampdoria nella Coppa delle Coppe 1989-1990. Ma non solo, si va anche in tavola perché abbiamo un po' di antipasti, primi, facciamo un po' un menù vero e proprio, tutti quegli abbinamenti che vengono da una terra meravigliosa. Andremo nel Chianti a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: sommato
1: di tantissime persone.
0: E poi, parlando con gli amici, mi dicono sempre: la guardo per imparare l'inglese, perché evidentemente quel tipo di parlato stimola anche l'esercizio.
1: Sì, non solo, ci sono stati anche grandi volti come Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, scomparso anche qualche tempo fa, e Courteney Cox. Insomma, grande, grande cast.
0: E poi nel 2023 scompare Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica, che inaugurò per la prima volta il doppio mandato, divenendo il presidente più anziano d'Italia ad essere eletto, insomma, col secondo mandato fino alle dimissioni.
1: Abbiamo anche dei compleanni da festeggiare oggi.
0: Sì, compie gli anni Andrea Bocelli, nato nel 1958, 68 candeline per lui, il tenore tra i più famosi d'Italia, un ambasciatore di italianità. E poi nel 1979 è nato lo scrittore Roberto Saviano.
1: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico qui.
0: Sì, San Maurizio, il protettore di alpini, guardie svizzere e militari. Quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Maurizio.
1: Anche Maurizia,
0: anche se non ho mai sentito sto nome.
1: Io sì, l'ho sentito. Poi Gabri, ultimo ma non meno importante,
0: il proverbio: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina.
1: Ne sappiamo qualcosa, vero?
0: Purtroppo, ma anche per fortuna, dai, sì.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre, noi siamo molto contenti di questa cosa e vi ringraziamo, siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e chiudendo la parentesi con l'agenda abbiamo i vostri messaggi dell'agenda. Ciao Gabri ancora.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Lucia, che fa diciamo un ricordo e anche un ritratto del maestro Bocelli. C'è qualcosa di straordinario nel pensare che una registrazione inviata quasi per caso abbia contribuito a far conoscere al mondo una voce destinata a diventare immortale. Fa riferimento ad un aneddoto, insomma, come è partito Bocelli nella sua straordinaria carriera. Nel 1990 registrò il primo provino per Zucchero. Zucchero doveva, insomma, intonare una demo, aveva bisogno di essere accompagnato a demo di Miserere. Non era disponibile Luciano Pavarotti e quindi indì una sorta di concorso, invitò le persone a mandare la demo. Si candidò Bocelli, che registrò una versione guida e fu scelto per questa straordinaria interpretazione.
0: Che tra l'altro poi Andrea Bocelli è anche famosissimo all'estero.
1: Sì, l'ho un ambasciatore visto. Italia, abbiamo detto.
0: L'ho visto durante il suo ultimo compleanno, che aveva praticamente una tavolata di star di Hollywood.
1: E questo ci fa piacere, perché bravo l'Italia
0: Andrea.
1: Nel mondo ci fa sempre sorridere. E poi Luca, che fa gli auguri a Roberto Saviano con stima e gratitudine per il suo impegno civile e culturale, autore di Gomorra, lo ricordiamo.
0: E a cui facciamo tanti auguri oggi in occasione del suo compleanno.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Siamo insieme, questo è il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e questo è il martedì assolutamente italiano. Quando tra poco torna un appuntamento con Sportivamente Italiani, un momento che noi dedichiamo allo sport sia del passato che del presente, che riguarda ovviamente l'Italia, e torniamo a quel trionfo della Sampdoria nella Coppa delle Coppe, nel 1989 e nel 1990. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: It's such a hole.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Spot.
4: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: The more you hear it, the more you feel it.

0: siamo nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, e quando è martedì noi siamo Sportivamente Italiani, e con Sportivamente Italiani torna anche il nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un'impresa ovviamente tutta italiana, la Coppa delle Coppe. Tra l'altro è un titolo che è una competizione anche che non esiste più, giusto?
1: Risale agli anni 90. Non esiste più, ha cessato diciamo a fine anni 90 la propria esistenza, ma è una competizione che era molto sentita, era la seconda più importante dietro soltanto la Coppa dei Campioni, l'odierna Champions League, e quindi aggiudicarsela sicuramente un grande trionfo, soprattutto ricordando anche la squadra che riuscì in questa impresa, la Sampdoria, la squadra di Genova, che diciamo ha conseguito il primo trionfo internazionale rispetto alle squadre blasonate del tempo, quindi Milan, Inter, Juventus, ma anche le squadre europee. Fu veramente una notizia che fece clamore, ma soprattutto per la portata dei calciatori che riuscirono.
0: Non si giocava soltanto tra italiani, cioè tra squadre italiane.
1: No, era proprio questa una Coppa Europea, andava la squadra che vinceva la Coppa Italia. Quello fu diciamo un ciclo straordinario della Sampdoria, perché nel 1989 fu vinta la Coppa Italia, poi la Coppa delle Coppe, che era questa Coppa Internazionale di cui ti dicevo, 2-0 contro l'Anderlecht, doppietta di Vialli, diciamo, ti dicevo,
0: che ricordiamo il grande
1: Gianluca Vialli, che ha avuto un ruolo fondamentale da ultimo nell'Europeo del 2021. Un personaggio carismatico, abituato a vincere, e quella sera ci mise proprio la zampata in questa vittoria. Vialli e Mancini, l'odierno commissario tecnico, era la coppia che faceva impazzire la Sampdoria, che in quegli anni poi vinse anche lo scudetto l'anno successivo e dovette purtroppo arrendersi in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Ma comunque fu un ciclo straordinario che va ricordato.
0: Ma quante ne sai, Gabri, di calcio italiano? Ma quanto sei sportivamente italiano?
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Silencio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
3: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN il gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata con 2 fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha coltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferito ferite non gravi.
1: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, Coppe dei Campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
5: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
0: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
6: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
0: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Sono le 13:05.
8: VRN Radio.

0: ci sono i vostri messaggi, come sempre sono tanti, noi vi leggiamo. Abbiamo parlato della Coppa delle Coppe, siamo stati indietro nel tempo negli anni 90, un po' sportivamente italiani, un appuntamento che torna ogni martedì. Do ancora il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati i messaggi di Francesco e di Giovanni, giusto?
1: Esattamente, è il ricordo di quell'esperienza, di quell'impresa, fa sussultare i cuori dei supporters della Sampdoria. Sampdoria che in questo momento vive un momento complicato, prova a risalire dalla Serie B, non sarà semplice. Giustamente noi ricordiamo quel tipo di impresa, quel tipo di trofei, l'apice della storia della Sampdoria, e la lacrimuccia inizia a scendere, diciamo, tra i nostri amici ascoltatori.
0: Vabbè, ci sono dei momenti in generale della vita di una squadra, ma anche se guardiamo la nostra, dei momenti in cui si sale e in cui si scende.
1: Questa è un po' una massima di vita. Comunque Giovanni ci dice: anni irripetibili, Marazzi pieno, le bandiere al vento e quella sensazione che la Samp potesse battere chiunque. E poi Francesco: quella notte di Göteborg del 1990 non la dimenticherò mai, 120 minuti di tensione e poi le due zampate di Vialli, fu un'esplosione.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN, your radio station.

tutti i momenti di verdi, bianchi e rossi sono bellissimi, ma quando andiamo in tavola andiamo a dare quel sapore in più al nostro programma. E oggi andiamo in una terra veramente meravigliosa, direzione Toscana. Assieme a Gabriele vediamo un po' di antipasti tra le colline del Chianti, una breve catena montuosa di circa 20 km che racchiude delle province veramente ricchissime, Siena, Firenze, Arezzo, che racchiudono una cultura non solo dal punto di vista storico e artistico, ma anche gastronomica non da poco. Andiamo nel Chianti, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station. Il

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivando quasi addirittura d'arrivo di questo martedì. Ancora ben ritrovati, cari amici, sono Francesca Romana. Do il bentornato anche a Gabri. Ciao Gabri.
1: Sempre carica la nostra Francesca Romana.
0: Eh beh, certo che siamo carichi. Parliamo d'Italia e tu vieni dalla Sicilia, però oggi andiamo nel Chianti, giusto?
1: Esatto.
0: Cambiamo location.
1: Bisogna sempre aprirsi alle nuove frontiere, e poi il Chianti è una di quelle mete che voglio fare. Vediamo quando riuscirò. Probabilmente questo autunno forse avrò una finestra per farlo.
0: Non solo per le bellezze, ma anche per le bontà di questa
1: soprattutto
0: terra.
1: Soprattutto per il cibo. Cibo e vino la fanno da padrone. Geograficamente il Chianti è una collina. Le colline del Chianti sono, diciamo, si trovano a cavallo tra le province di Siena, Firenze e Arezzo. E propongono vari piatti che possono essere abbinati col vino, e noi cerchiamo di dare qualche, diciamo, suggerimento,
0: qualche dritta
1: ai nostri amici ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. Partirei con le pappardelle al cinghiale, che è il primo per antonomasia, che deve essere accompagnato con il Chianti classico riserva, quindi solito rosso, che, diciamo, impreziosisce questo piatto. E lo consegnano anche col secondo, il peposo dell'impruneta, che è uno stufato di manzo cotto a lungo con vino rosso e pepe. Poi, per l'antipasto, qui avevo fatto un piccolo salto temporale, però
0: vabbè,
1: me lo consenti, pecorini toscani stagionati vanno col Chianti classico gran selezione, quindi saliamo un po' di corposità e di livello. E infine il dolce, il castagnaccio, che è una torta tipica del Chianti, insomma della Toscana, che si fa con la farina di castagne. Si accompagna il vin santo del Chianti, che è un tipico passito bianco.
0: Anche un po' di cantucci col vin santo, ecco, non
1: anche
0: solo
1: i cantucci.
0: E vi abbiamo dato un'idea, magari anche da riproporre a casa, a tema Chianti. C'è la terra, ma soprattutto c'è la meraviglia di questo posto e della sua cucina.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

Arriviamo alla fine di un altro appuntamento. Cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, come sempre i vostri messaggi sono tantissimi, io di questo vi ringrazio. Vi ringrazio per essere stati con noi e un grazie speciale va anche a Gabri. Ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulla diramazione Roma Nord, è stato riaperto il tratto autostradale precedentemente chiuso a causa di incidente tra Castelnuovo di Porto e Raccordo in direzione Roma. Spostiamoci su via Flaminia a causa dei lavori e del conseguente senso unico alternato, code all'altezza di Castelnuovo di Porto nelle due direzioni. Sulla via Tiberina code per traffico intenso tra via Pian dell'Olmo e svincolo con la via Flaminia in direzione Roma. Spostiamoci ad Acilia sulla via Ostiense, chiuso il ponte di via delle Calle a causa di incidente avvenuto nella giornata di ieri con conseguente deviazione del traffico su via di Ponte Ladrone in direzione Ostia, ripercussioni anche sulla via del mare. Sempre in tema di cantieri, sulla Braccianese e Claudia nei pressi di Osteria Nuova sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione con via Anguillarese. Per consentire lo svolgimento dei lavori sono attive modifiche alla viabilità. La Braccianese e Claudia è percorribile soltanto in direzione Roma, altezza via Anguillarese, mentre in direzione Bracciano il traffico viene deviato su via Anguillarese. Chiusa inoltre via Anguillarese nel tratto compreso tra via Quero e vicolo Anguillarese in direzione della Braccianese e Claudia. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Infine, sulla 1 Firenze-Roma per interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di questa sera sino alle ore 6 di domani, mercoledì 23 settembre, resterà chiusa l'uscita di Magliano Sabina per il traffico che proviene da Firenze. In alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Orte. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 14.
6: URL Radio.
7: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: le 15 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025. Che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
2: E arrivano i primi commenti delle forze politiche. Deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelte, il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
2: Ancora donne vittime di violenza, un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori. Vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
6: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
5: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
7: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
5: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

E tocca a noi, ci siamo, eccoci. E fammi riordinare un po' le idee, ma soprattutto fammi riordinare le notizie. Siamo pronti anche oggi, si parte, sistemo pure lo sgabello e il microfono, e si parte, dicevo...

0: tutta un'altra storia.
1: Oh, stavo guardando sul calendario e oggi è l'equinozio d'autunno, cioè uno dice con il 21 di settembre, quindi dovrebbe essere stato ieri, arriva l'autunno. No, in realtà ancora adesso siamo dentro all'estate e

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Le tecnologie, le nuove tecnologie, sentiamo parlare, ma già in giro per il mondo, ci sono dei video, se andate a cercarli sui social o sul web, di qualche posto nel mondo, soprattutto in Cina, se non sbaglio, dove già fanno le consegne con il drone, e tu ordini qualcosa, dopo pochi minuti arriva il drone che te lo sgancia lì sopra a casa. Beh, questo drone per consegne in America ha perso le coordinate e ha sganciato per sbaglio una torta nuziale. Ma dai, non ci credo, ma come fai a mandare la torta nuziale con il drone, voglio dire, con tutto... vabbè, insomma, questa è la notizia, io ve la do come è arrivata a me. Una torta nuziale a 3 piani direttamente nella piscina gonfiabile di un pensionato che stava beatamente prendendo il sole in giardino. Ecco, vedi sto drone arrivare con sto pacco agganciato sotto, te lo sgancia dentro alla piscina. Uno dice, aspetta, vediamo cos'è sta roba che mi è caduta dal cielo. Era una torta nuziale, penso una bella sorpresa.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Beh, a proposito di cose strane che arrivano dal cielo, attenzione, perché se vedete una stella cadente strana in queste notti, potrebbe essere una chiave a brugola. Sì, no, non sto scherzando, dalla Stazione Spaziale Internazionale hanno confessato di essersi persi una chiave a brugola durante una riparazione esterna. Allora, sei lì, no? Perché capita, sono sempre quando fai dei lavoretti con la chiave a brugola, che ne so, a casa, su un'automobile, su un macchinario e così via, ti cade. Sì, è facile, ma se ti cade dall'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, cioè è un problema, vai a prenderla tu, non è che la raccogli da terra. E quindi, ecco, se vedete questa luce particolare, questa stella cadente strana, con una forma strana, potrebbe essere sta chiave a brugola che rientra nell'atmosfera a 28.000 km all'ora.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

a redazione, io chiedo, dove avete preso le notizie oggi? Perché ce ne sono davvero di strane che mi viene anche il dubbio, che siano tutte, non è che ve le siete inventate. Allora, chiedo, perché qua non è manco specificata la località, ma semplicemente la notizia mi dice che si è tenuta in Italia, quindi da qualche parte in Italia, la finale del campionato mondiale di nascondino. Chi non ha giocato a nascondino da piccolo, Allora, ha vinto non un bambino, ma un trentenne che, non ci credo, si è finto un cespuglio di rosmarino, rimanendo immobile per 4 ore. Vabbè, no, questo immagino da bambino, con la mamma che lo cercava e lui lì nascosto, immobile, travestito da rosmarino.

0: E questa è la nostra musica che ci accompagna anche quest'oggi. I grandi successi, per tutti i gusti, di tutti i tempi. Mannaggia, a proposito di musica di tutti i tempi, questa notizia che arriva dall'Olanda non è una vera e propria notizia scientifica, ma arriva da un allevatore, un allevatore di mucche, che mette all'interno della sua stalla, alle sue mucche fa ascoltare la musica classica per rilassarle. E questa non è una novità, già in molti lo fanno e la cosa, sappiamo, funziona. Ma lui ha fatto anche questa, un po' questa ricerca, sai, per creare la playlist ideale. Allora, a quanto pare, per produrre di più latte l'ideale è Beethoven. Adesso metti lì Beethoven, è chiaro che latte a go go. Per rilassare invece semplicemente le mucche va benissimo Mozart, mentre... questo non lo so, mentre se mette la trap dice che il latte inacidisce all'istante, ci credo.
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina. Sul tratto urbano, coda altezza grande raccordo anulare con difficoltà di immissione in carreggiata interna. Sulla A91 Roma-Fiumicino per incidente traffico rallentato con code tra Aeroporto Leonardo da Vinci e Parco Leonardo, direzione grande raccordo anulare, percorrendo la statale Pontina, sempre per incidente, code tra Spinaceto e Via di Pratica, direzione Latina. Da Claudio Veracce d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Ah, mi sono accorto adesso che oggi sarebbe la giornata mondiale senza auto. Dovrebbe essere quella giornata in cui si va a piedi, si prendono i mezzi pubblici, si va in bicicletta magari. Ecco, l'importante è lasciare parcheggiata l'auto. Mannaggia, io ormai sono venuto in auto qui in radio. Vabbè, però è una bella idea. E poi, tra l'altro, secondo me potrebbe anche avere un buon seguito, perché con quel che costa la benzina oggi, come siamo arrivati, come prezzi, forse proprio sarebbe bene lasciarla a casa l'auto. Stay.

Beh, ogni giorno praticamente noi andiamo a cercare notizie che riguardano anche l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, sappiamo ogni giorno, ormai non ci stupiamo neanche più, per quello che si riesce a fare con l'intelligenza artificiale, ma certo sono andati oltre, in Giappone, dove hanno creato il vigile urbano virtuale, insomma, fino a qua uno dice, vabbè, insomma, cosa ci vuole? In realtà è un vigile ologramma, incredibile, un vigile, non è un robot, è un ologramma proiettato praticamente per dirigere il traffico. E il problema è che, essendo programmati questi vigili con un'educazione giapponese impeccabile, praticamente, no dai, si inchinano, non ci credo, e si inchinano, dice la notizia, ad ogni auto, e questo fa sì che si creano code lunghissime di gente che si ferma a salutare questo vigile ologramma. Adesso vado ad approfondire la notizia,

0: o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Se mannaggia le tasse, quanto le odiamo le tasse, eh? Ce ne sono tantissime, non solo quelle che paghiamo magari in busta paga, l'IRPEF, l'IVA e queste cose, ma ce ne sono anche tante altre che uno dice: ma dove va a finire tutti sti soldi, mannaggia? Certo, c'è una classifica, dove ha messo dentro, non c'è un primo, secondo, terzo, ma sono tutte

odiate più o meno alla stessa maniera. Allora, quali sono le tasse più odiate dagli italiani? E sono davvero tante. Allora, partiamo dall'IMU, sì, la tassa sulla casa, perché uno dice, ma caspiterina, la casa già me la sono sudata, devo pure pagarci le tasse? Quindi questa è sicuramente una tassa che si odia, come quella della Tari sui rifiuti. Beh, ma almeno lì c'hai un servizio che è quello dei rifiuti. Le accise sui carburanti, che sappiamo pesano tantissimo sul prezzo finale della benzina, addirittura il 61,1%. L'IRPEF e le addizionali locali, naturalmente, la tassa di successione quando c'è un'eredità, l'imposta di bollo sui conti correnti, sui miei soldi che ho risparmiato lì, la marca da bollo, anche questa è odiata come il canone Rai. Uno dice, ma guarda che io non la guardo, la paghi lo stesso. L'IVA, che sappiamo è un bel po', di solito il 22% su tutto quello che acquistiamo. E adesso, ecco, in Italia non è in vigore, ma qualcuno parla addirittura di patrimoniale. E basta, mi fermo qua. Mi piace.

Quanto mi piacciono le classifiche, soprattutto se sono classifiche positive, eh? No, mica quella sulle tasse più odiate, no, la classifica, questa è davvero curiosa, perché molto spesso si parla del paese dove si vive meglio, della città dove si vive meglio, dove è più divertente e così via. Beh, è uscita la classifica dei quartieri più cool del 2026 nel mondo e la vediamo velocemente. Allora, al primo posto c'è Yongo 3. Insomma, adesso io l'ho pronunciato male, sicuramente si trova comunque a Seul, in Corea del Sud, il quartiere più bello del mondo, dove c'è tradizione locale ma anche una vivace atmosfera contemporanea. Secondo posto per l'Ocean District di Rabat in Marocco, pensa te. Terzo posto a Neos Kormos, quartiere artistico di Atene. Subito sotto seguono a ruota Chinatown a Los Angeles e Govan Hill a Glasgow. Sesto posto per Kitagaya, quartiere di Osaka in Giappone. Settimo posto per Chapinero Alto a Bogotà in Colombia. Ottavo per Koeni a Tokyo in Giappone. Nono posto per Downtown a St. Catharines in Canada. E sapete chi chiude la top 10? Finalmente un quartiere italiano, e stiamo parlando del quartiere Esquilino di Roma.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

E vabbè dai, oggi è la giornata delle notizie, quelle assurde, ma assurde davvero. E per questo ringrazio la direzione e ma soprattutto la redazione, che tutto quello che loro scartano io vado poi a recuperare dal cestino, più o meno. E beh, questa notizia arriva da Parigi, dove è scattato, non dico il panico, ma un'attenzione particolare, perché succede qualcosa di strano in questo condominio di Parigi, dove da 3 mesi qualcuno, qualche ladro, ruba dai fili del bucato solo ed esclusivamente i calzini del piede destro. Hai presente? Cioè, quando metti a lavare i calzini, che poi te ne ritrovi sempre uno soltanto. Ecco, questo succede invece dal filo dove stendono, insomma, dal posto dove stendono il bucato questi di questo condominio di Parigi. Va bene. Si sospetta un criminale che ha magari dei problemi di asimmetria irrisolti, non lo so. Certo, la notizia è davvero strana, che poi cosa te ne fai di un calzino solo? Che non è facile poi capire qual è quello destro, no? Perché sì, riesce a capire dalla forma del calzino, perché prende la forma, no? Uno deve star lì a guardare, ecco, questo è quello destro, me lo tengo, il sinistro lo lascio lì. Davvero, c'è gente strana nel mondo.

Ma Claudia mi conferma che lei non abita a Parigi, non è in questo condominio, ma dalla sua lavatrice sempre scompaiono i calzini destri pure a lei. Va bene, ma quello è un altro discorso. Siamo arrivati ai saluti, dai, che anche per questo martedì è andata. Vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonam.

0: VRN Radio, VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
2: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
1: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo. In un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima, le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante e intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelte: il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
1: Ancora donne vittime di violenza: un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino: nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori. Vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
5: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
6: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
4: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia in programma domani a Torino.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, un nuovo appuntamento con un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare, come d'altronde tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Cari amici, immaginate di veder passare un'ambulanza con le sirene spiegate e tutto il resto che conosciamo abbastanza bene, solo che quando si aprono le porte non scendono medici e infermieri, ma scendono degli ingegneri con pezzi di ricambio, perché il paziente è un robot. Ebbene sì, in Giappone è arrivata l'ambulanza per i robot. È molto strano, lo so. Tra poco spieghiamo un po' come funzionano queste nuove tipologie di ambulanze.

Cari amici di The Mag, parliamo già di una cosa molto strana per questo martedì insieme. In Giappone è stata presentata la GMO Humanoid Ambulance, un servizio di pronto intervento dedicato ai robot umanoidi. L'idea nasce proprio da un problema molto concreto: se in futuro questi robot lavoreranno sempre più spesso in aziende e spazi pubblici, quando si guastano qualcuno deve intervenire, lo deve fare anche velocemente. Questo mezzo assomiglia tantissimo a un'ambulanza vera, ma trasporta tecnici specializzati con degli strumenti, componenti e persino un robot sostitutivo. Quindi se il guasto può essere risolto sul posto, viene riparato, altrimenti il robot viene sostituito e quello danneggiato poi torna immediatamente in fabbrica. Ed è una di queste di quelle notizie che ci fanno capire quanto velocemente stia entrando, no, in scena quello che fino a pochi anni fa magari appariva fantascienza, il vedere dei robot umanoidi che fanno cose da umane. Soprattutto cambia completamente una frase: tra qualche anno sentiremo dire hanno portato il collega al pronto soccorso, ma quel collega non è umano, ma è un collega con la batteria, è un robot. Quindi ebbene sì, in Giappone sono, ma si sa questa cosa da tanto tempo, anni luce davanti a noi. Anche in questo ci hanno dato la dimostrazione che sono abbastanza avanti con le ambulanze solo per i robot.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Ci sono all'ascolto gli amici che guidano l'auto? Da quant'è che avete la patente? 10, 20 anni, 30 anni? Un po' tutti noi, me compreso, siamo convinti di conoscere perfettamente il codice della strada. Bene, se domani però dovessimo rifare l'esame teorico, arriverebbe per molti di noi una sorpresa abbastanza dolorosa. Secondo un'indagine che hanno fatto, il 92% degli automobilisti italiani oggi non supererebbe l'esame della patente. Perché tutto questo? Tra poco lo capiamo.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
13: Mio?
12: Sì, e anche di tutti gli altri.
14: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
12: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
13: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
14: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
15: The Mac, l'irriverenza della radio.

il 92% degli automobilisti italiani oggi non supererebbe l'esame della patente. Perché tutto questo? Perché vi ho lasciato con questa frase, no? Che comprende tutti noi, me compreso, veramente tante persone. Autoscout24 ha sottoposto oltre 4.000 automobilisti italiani, tutti patentati da almeno 5 anni, a una simulazione del quiz ministeriale realizzato con la collaborazione delle associazioni di autoscuole Confarca e Unasca. Il risultato: soltanto l'8% avrebbe superato la prova. In altre parole, appunto, il 92% sarebbe stato bocciato. Ed è interessante perché guidare tutti i giorni non significa necessariamente ricordare precisamente tutta la teoria, no? Perché con il tempo alcune regole diventano automatiche, altre cambiano e altre ancora semplicemente finiscono in qualche cassetto dimenticato del nostro cervello, insieme ovviamente alle formule geometriche, no? delle medie, tante cose che dimentichiamo, che abbiamo studiato a casa, e anche la storia, no? Cose che poi con il tempo, se non ripassi, ci mettiamo un po' di polvere all'interno del nostro cervello e quindi vengono dimenticate. Non vuol dire che non sappiamo guidare, anzi, secondo questa percentuale noi italiani siamo molto bravi a guidare, semplicemente la nostra mente dimentica determinate regole teoriche che dimentichiamo.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: The more you feel it.

0: Ancora ben ritrovati in questo martedì insieme. Allora, dei ricercatori australiani stanno lavorando ai cosiddetti paraborg, nome che unisce la parola paramedici e cyborg. La particolarità è che non sono dei piccoli robot costruiti per assomigliare a degli scarafaggi, perché avranno questa somiglianza, ma sono veri scarafaggi rinoceronte australiani equipaggiati con componenti elettronici che permettono agli operatori di indirizzarne il movimento. L'obiettivo è quello di utilizzarli dopo magari dei terremoti, delle frane o crolli, perché possono infilarsi in degli spazi tra le macerie troppo stretti per uomini e mezzi di soccorso. Alcuni possono trasportare una piccola telecamera proprio per cercare dei superstiti, e questo progetto studia anche dei sistemi per portare a somministrare piccole quantità di farmaci a persone intrappolate. Quindi sicuramente un passo avanti per salvare delle vite, no? Ammetto che psicologicamente non deve essere semplicissimo. Se sono bloccato sotto le macerie, vedo arrivare uno scarafaggio gigante con una siringa sulla schiena, beh, il mio primo pensiero probabilmente non sarà finalmente i soccorsi, ma oddio, sono già sotto le macerie, adesso devo sopportare anche questa cosa. Però dopo la spiegazione che hanno dato, con quello scarafaggio potremmo diventare veramente migliori amici, perché può salvare la vita a tantissime persone. Quindi un applauso a questi ricercatori australiani, vediamo come andrà questo progetto.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Rimane complicata ancora la situazione nel quadrante dell'aeroporto di Fiumicino a seguito di un incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino. Rimangono disagi con code fino a via dell'aeroporto, con ripercussioni anche su via della Scafa in direzione di Ostia. Spostiamoci sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia B e Salaria e più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina. Code anche su via Prenestina tra il grande raccordo anulare e via di Torre Nova in direzione di Ponte di Nona. E ricordiamo infine che nel Reatino rimane ancora chiusa la regionale di Morro in entrambe le direzioni, siamo tra il chilometro 8 e il chilometro 13, dove sono attive le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata a seguito della caduta di un grande masso. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. Lascia.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica, inizia adesso. Saluto caro a tutti, anche a Fabio e chiaramente la sua superizia. Bene, allora no, non ce l'ho il biglietto per Bruno Mars, ma mi farebbe molto piacere, mi piacerebbe molto, ecco, andare a un concerto, anche perché i concerti dal vivo, innanzitutto secondo me sono belli tutti, sono emozionanti tutti, a prescindere dall'artista che si esibisce, e in particolar modo adesso in questo caso Bruno Mars sì, sarebbe molto bello, però no, niente, anche perché l'ultimo concerto che ho visto risale, non lo so, alla

Peter White alla chitarra, Life in the Tropics, l'album dei The Rippingtons del 2000. In apertura invece, ho dimenticato prima, erano gli Incognito con Step Into My Life dall'album Positivity del 1993.

0: radio station.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima abbiamo ascoltato Marrakesh. Marrakesh, un brano degli Acoustic Alchemy dall'album Roseland del 2011, sulle onde della musica. Antonio, DJ Fly ancora insieme a voi. Adesso c'è Brand News.

On the Way fa parte anche questo della mia collezione di album in digitale. Questo ce l'ho in digitale insieme a me. A parte questo, Brian Eusey, chiaramente Along the Way, quella che abbiamo ascoltato era la title track, era il 2003.

brano dei Manhattan Transfer dall'album Extensions del 1979, era il loro quinto album sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
8: Prima una voce giovanissima di Basia con i matti bianco, chiaramente.

notevole William Green dall'album Mind Rush del 2018, un album molto molto bello che conteneva appunto questo brano straordinario del 2018, Stand Your Ground.

straordinaria Nina Simone, credo di questo brano My Baby Just Cares For Me. Sono state fatte un centinaio, anzi no, più di 100, ma sicuramente sotto 100 artisti, siamo lì, che hanno rifatto questa My Baby Just Cares For Me di Nina Simone, che l'abbiamo ascoltato, l'album Little Girl Blue del 1962, in sottofondo Ruby Baby, Donald Fagan. Noi ci sentiamo come sempre domani alle 18 su WRN Radio. Ciao, a domani.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
3: È un'emozione speciale, una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
4: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
2: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
5: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
2: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
6: Una partita che sarà tosta, e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti a, anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché è poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
2: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaijan, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
7: You're listening to WRN Radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
12: WRN, your radio station.
13: Stai ascoltando WRN Radio.
14: La tua radio.

0: Sono le 19:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
3: L'economia.
2: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine: da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse: Piazza Affari chiude in calo di 0,5% percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare code per incidente tra A91 Roma Fiumicino e Laurentina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna sempre per incidente code tra Cassia e Salaria, rimanendo l'interna si rallenta tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano traffico rallentato tra via Fiorentini ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo via Flaminia per un veicolo in panne, code altezza prima porta direzione Roma, mentre in via Salaria si rallenta a Montrotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: WRN, your radio station.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
5: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità? Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire? Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
7: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
2: Da leggere.
8: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Vrum Vrum Pot Pot, pubblicato da grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano, onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neo-avanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Vrum vrum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e un minuto.
10: WRN Radio.
11: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.